0: 90.3 FM.
1: Son las 5 con 21 minutos.
0: ¿A poco no?
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?